0: Io guardo se quel letto che ci destina in fondo farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei il mio servo.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco, si potresti starne.

ora incomincio a capir il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto. Allontra, è vero, voi ministro.

Io tutto farò, senza riserve, tutto a me palesate. Avrei pur gusto di dare in moglie la mia serva antica.

Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con l'equivoco con l'ansia.

0: Susanna, Susanna, io ti vo far felice. Tu ben sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco il giardin sull'imprudit del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
1: Sei uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Oddio!
0: Esci! E alcuno entri!
2: Chiudi il nasso qui sono!
1: La madama e sarà! Vado a cercarlo!
0: Qui dietro di porlo!
2: Non ti cegnate!
0: Taci! Cerca di parla!
2: Che fate?
1: Susanna, il ciel vi salvi, avreste cose.

0: ciascuno I suoi gusti, io mi credea che preferir doveste per amante come fan tutte quante. Un signor liberal, prudente e saggio, a un giovenastro, a un paggio.
1: Ah, cherubino!
0: A cherubin d'amore, così sul far del giorno passaggiava qui d'intorno per entrar.
1: Un'impostora è questa.
0: E un maligno con voi chi gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi confidenza. Io sono amico ed altrui non amico. E per voi. Per madama!
1: Che diavolo mi avete detto?
0: A proposito, figlia, istruitelo meglio. Ella guarda a tavola si spesso e con tale modestia che se il conte si accorge che su tal punto sapete. E

0: cuore, ti dico tutti, oh bella!
1: Support comes from the Boulder Ensemble Theatre Company, presenting Witch, a play about the devil, unbridled ambition, and souls in need of love. Opening July 23rd at the Savoy, Denver. Tickets at BETC.org.
0: Io, che ingiustizia, quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono, io non c'è giungo un pelo. Come? Ti dico tutti!

da tua cugina. Lo so e trovai rinchiuso. Picchio, madre barbarina, paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettito guardo.

0: braccio tosto di fine alla volate, io non ti veda.
1: Ed io che sento, apparate!
0: Restate, che mal danza, e quale scusa se la colpa di dente?
1: Non ha troppo di scusa un'infiacente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli non venne.

0: Lo stesso m'assisi quando in camera entrai.
1: Ed allora di dietro io mi cenai.
0: E tu allora mi posi.
1: Allora io chiami pulsi e qui m'ascosi.
0: Oh, cielo! Dunque ha sentito quello che io gli dicea.
1: Senti per non sentire quanto potea.
0: Oh, perfidia!

0: Cos'è questa commedia? Cos'è questa commedia?
1: Signor, non isdegnate questo nel nostro affetto meritato tributo, or che abudiste un diritto singrato a chi verama.
0: Quel diritto non ve più, cosa si brama?
1: Le nostre nozze

0: state?
1: Egli ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: E per quant'hai? Mano il mio labbro altivo.
0: Ben. Io ti perdono. Anzi farò di più, vacante un posto, tu pizziando al reggimento mio, io scelgo voi partite tosto, addio!
2: Ma fin domani sfondo,
0: parta tosto!
1: Come dirvi, signor, son già disposto!
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate! Inaspettato il colpo!
3: Ehi, capitano, a me pure la mano! Io vuol parlarti prima che tu parta!

che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ci avrai quei pennacchini, non ci avrai quel cappello, non ci avrai.

0: voi non tocca stare in fiera per questo. Ecco il progetto. Per Basilio il biglietto io mi può capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo l'avante voi deste.
1: Sì, che sento, per un uomo sì geloso.
0: Ancora meglio. Al conte farai subito dir che verso sera attende in giardino il picciol cherubino, per mio consiglio non ancor partito, da femmina vestito faremo che sua vece ivi sen vada. Questa è l'unica strada onde Monsù, sorpreso da malama, si è costretto a far poi quel che si brava.
1: E ti porre un cemante nel nostro caso,
2: egli è persuaso,
1: e dovere tempo.
0: Il tuo incontro alla caccia e per tu ancora non sarà di ritorno.
1: Oh!
0: Io vado, e posto che Rubino ti mando, lascio a voi la

0: Cos'è codesto strepito? E in gabinetto qualche cosa è caduta.
1: E ho pure presentato.
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Di te?
0: Grave qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi, io vengo in questo punto.
1: Ma sì, Susanna!
0: Che passò, mi diceste, alla sua stanza.
1: Alla sua stanza? O qui? Non vi vedete?
0: Susanna, e donde viene?

0: tutte voi aprite,
1: e perché dentro le mie camere aprire?
0: Ebbene, lasciate la PM senza chiavi, attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, tanto le porte mi aprite.

Prepara la pistola! Tanto vuole che guardi il giardino, mille cose che ti dica il vento, e potrà si mutarsi di petto.

0: Support comes from the Boulder Ensemble Theatre Company, presenting Witch, a play about the devil, unbridled ambition, and souls in need of love. Opening July 23rd at the Savoy, Denver. Tickets at BETC.org.
1: La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro apre su che dice ser quel desso, non so cosa pensare. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, ma sì, la razza è tu nell'ardir. Ma la contessa a che punto lo offende? Ella rispetta troppo se stessa.

0: fratello. Se giusta la sentenza, o pagare o sposar. Bravo Don Curzio.
1: Bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
0: Che superba.
2: Siamo tutti vendicati.

son gentil uomo e senza l'assenso dei miei nobili parenti dove sono? Chi sono? Lasciate pur cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.

0: col loro le gemme e ricavati i panni che nei più teneri anni mi ritrovarono addosso in masnadieri sono indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico
1: una spatola impressa al braccio destro
0: e a voi chi disse

0: Perché non partisti?
1: Signor!
0: Saprò punire la tua disobbedienza!

0: la figliuola, hai buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual debole, qual dio, rivolga tutto quanto a torto mio.
1: Signor, se tratterete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza, e che vorresti ballare col piede stravolto? Non mi vuol più molto, andiamo, belle fanciulle, e a te la sua patente era in tasca rimasta.
2: Certamente,
1: che razza di domande,
0: via, non gli far più botti, e non ti intende, ed ecco chi pretende.

0: e lo dice. Sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?
0: Perché no?

sposta l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Dio vuol che sia magnifica la festa, e quanti, e forti, e gran cena, e gran ballo.

0: Susanna, la stilla, e così tenerella il mestiero, già sai di far tutto sì ben quel che tu fai.
1: Così fai metto in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Aver gusto d'udir come il padrone ti dice.